Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Ma è stato un tipo da spiaggia o da bagnasciuga. Meglio un uomo con l'uccello che con la tartaruga. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. E sono diventato quello che ho sempre odiato. E sono diventato quello che ho sempre amato.